di asaka kra di asaka kra hin ho kakra obetumi apele pele onan na obetumi atoto onan betumi awoso woso woti kakra evi serwade ayade akese wa brabom enti di asaka kra di asa fa yi setan ya hin